Motherless Children, questo era Eric Clapton da quel disco del 74 in cui lui stava vivendo un periodo molto molto delicato della sua vita, stava facendo sostanzialmente una rehab e questa con questa canzone, l'album era 461 Ocean Boulevard, tanto per intenderci. Con questa Motherless Children si chiude l'appuntamento di oggi, si chiude The Alarm Rock Show, saremo ancora in onda lunedì puntuali alle 6, vi aspetto su Radio Easy Rock. Grazie da Nino Carollo, vi auguro buon weekend e vi lascio con gli Inhaler, Just to Keep You Satisfied.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti dopo la sigla in remoto al protocollo di intesa che prevede 60 giorni per arrivare ad un accordo definitivo. L'intesa tra Stati Uniti e Iran è una doccia fredda per Netanyahu e gli obiettivi di Israele, dicono gli osservatori. Niente tregua in Libano, almeno 16 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Giorno della seconda prova scritta per l'esame di maturità, oltre mezzo milione di studenti alle prese con gli esami diversi per ogni indirizzo, al classico versione di latino di Quintiliano, istituzio oratoria. Weekend del solstizio d'estate con un clima tra torrido e afoso sulla penisola, oggi temperature ancora in salita. Il bollettino diramato dal Ministero della Salute indica bollino arancione per 8 città, altre 14 sono in giallo, domani bollino rosso per Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, che chiudono la serie finale sul 3-1.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: 1985.
1: Ci fermiamo solo per un pit stop.
2: Radio Easy Rock.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Se resto allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
15: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
17: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAEG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
16: Zanotta, una casa da vivere.
18: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
19: Il rock non si ferma mai. Radio Easy Rock

Australia, arriviamo. E che abbia ufficialmente inizio la nostra Highway to Rock del venerdì, meine Damen und Herren. Abbiamo iniziato con un giretto in Australia insieme agli In Excess di Suicide Blonde e siamo prontissimi a percorrere un bel po' di strada insieme anche in questo venerdì 19 giugno 2026. Sono le 16 da 4 minuti, siete su Radio Easy Rock e fate davvero bene perché abbiamo tutta l'intenzione di accompagnarvi e di farvi fare un bel giro nel labirinto del rock and roll senza perdersi mai. Io sono Claudia Valentini, saremo insieme fino alle 19.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
4: Ieri come oggi.
5: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
6: Donne e messari, dame e cavalieri, è tornato il tempo di rivivere antiche emozioni.
7: Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno.
6: Mercato di arti e mestieri, combattimenti d'armi, spettacoli di corte e di fuoco, musici e sbandieratori, corteo storico, Baradoro, Corsa del Palio.
7: Nella Dusio Tempesta vi invita al Palio di Noale, 19, 20, 21 giugno. Info su palionoale.it.

0: De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Server giù, PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
4: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
4: Galassia!
3: L'iperrisparmio per tutti.
5: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
7: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
8: Ma quanto pesa la bolletta?
9: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
15: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
16: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
18: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
19: Radio Easy Rock viabilità.
20: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
21: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. A causa di un incidente sulla A23 Palmanova a Tarvisio si viaggia con la corsia di marcia chiusa tra il bivio per la A4 e Udine Nord in direzione del confine di Stato. Segnaliamo un incidente anche sulla A4 Venezia Trieste presso la barriera Trieste Lisert per chi viaggia verso Trieste in un tratto già interessato dal traffico intenso tra Re di Puglia e la stessa barriera. Traffico intenso invece sulla Brescia Padova dove si verificano rallentamenti con code tra Brescia Ovest e Peschiera in direzione Venezia, mentre verso Milano tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Est ed il bivio per la A22. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
23: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
24: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

The Block Party, questa era Banquet qui su Radio Easy Rock. Buon venerdì pomeriggio, cari Easy Rocker. Giornata tutta italiana per il signor Jack White. Si apre proprio oggi la prima estate 2026 al Parco Bussola Domani del Lido di Camaiore. Festival importantissimo, lo sappiamo, quest'anno molto rock and roll. Prima giornata del festival all'insegna degli Hives e poi anche del signor Jack White, che secondo me ci presenterà un pochettino il suo settimo album, che esce il 10 luglio, che si chiama Frozen Charlotte, che dentro c'ha ben 13 pezzi e che lui stesso ha definito come un po' una manifestazione di grande libertà. Non che prima secondo me facesse quello che dicevano gli altri, cioè non mi dava esattamente questa idea, però insomma sentirlo dal vivo questa sera sarà decisamente molto interessante. Ce l'ascoltiamo, Dollar Bill.

Billy Corgan con i suoi Smashing Pumpkins e questa Tonight Tonight. Lui quando fa questa vocina, no? Sembra quasi buono, sembra quasi veramente angelico e cose di questo tipo. Anyway, sono le 16:27. Chi non sembrava decisamente angelico era il signor Dave Grohl quando ha raccontato, ma sì, l'avete letto sicuramente, questa dichiarazione in cui diceva che aveva questo metodo a base di birra e whisky per proteggere la voce prima dei concerti, che l'aveva detto al suo medico, eccetera, eccetera, contro ordine. Era una palla. Sì, lo ha raccontato proprio lui durante un concerto molto recente a New York. A un certo punto sul palco ha detto: adesso ascoltate, so di far sembrare che io non faccia riscaldamento vocale, l'ho detto spesso alla stampa, però non è vero che bevo un paio di birre, uno shot di whisky, era una bugia. Faccio invece dei lunghi esercizi vocali ogni volta prima di salire sul palco per essere sicuro di non perdere la voce quando suoniamo. Ho mantenuto il segreto per molto tempo, ma adesso è ora che vi dica la verità ed è anche ora di farci sentire il nuovo singolo The Foo Fighters Window.

0: Ne parlavamo giusto un attimo fa degli Hives, dicevamo che sono in Italia anche loro ad aprire il concerto proprio questa sera del signor Jack White. Ce li siamo ascoltati con Rigor Mortis Radio.
1: Radio Easy Rock.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa! Che affa che fa? Dai chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Zavian, la loro Easy era il 2014, è uscito in questi giorni, beh insomma da un po', il 5 giugno, il nuovo album degli Evanescence che si chiama Sanctuary. L'ho ascoltato tutto proprio in questi giorni e devo dire che mi ha lasciato con insomma un bel po' di cose belle nell'anima, perché vabbè, allora mi aspettavo il lavoro sul basso, ok, vabbè, ci sta, mi aspettavo meno lavoro, come dire, aperto, arioso sulle chitarre, cioè pensavo che insomma le sonorità abbastanza oscure, abbastanza tipiche degli Evanescence avrebbero trovato spazio e preponderanza anche in questo album, e invece devo dire che insomma ci sono decisamente delle belle sorprese, confermate anche dal singolo apripista che è questa Who Will You Follow.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro, insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
4: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
3: Elettrovanni, il futuro è oggi.
4: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
5: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Allora, come le sembra questa classe A?
10: È fantastica. Ma anche la classe C lì dietro. E quella GLA.
9: Vuole provarle?
10: Posso?
9: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
10: Ah, davvero?
9: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
11: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
12: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
13: Ma dove siete?
14: Siamo ancora in coda.
13: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
15: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
16: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
17: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
7: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
8: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
7: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock. In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: Radio Easy Rock News.
3: Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampa riferiscano di un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah mediato da USA e Qatar. Decine le vittime tra morti e feriti. 11 morti nei raid russi su varie regioni ucraine, lo denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. Trasferita dalla terapia intensiva ad altro reparto dell'ospedale di Vigevano, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, che mercoledì ha tentato il suicidio, non è in pericolo di vita. Sabbia, conchiglie e ciottoli per 4 tonnellate, il materiale prelevato illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovato nei bagagli dei vacanzieri in 2 anni di controlli all'aeroporto di Olbia, lo rende noto l'ENAC. Al Messico il primo pass per i 16esimi, il Mondiale propone 4 gare del secondo turno della fase a gironi, grande attesa per il Brasile che dopo il pari all'esordio con il Marocco affronta Haiti, USA, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay le altre gare. Da Laura Supino, buona serata.
4: Per rimanere sempre aggiornato vai su streammo.it o scarica l'app.
2: Life can be easy, life can be rock, Radio Easy Rock.

Ti piacciono i classiconi del rock and roll? E allora lo vedi che sei nel posto giusto? Jimi Hendrix, The Wind Cries Mary, qui su Radio Easy Rock alle 18 da 3 minuti. Che vuoi che siano questi 10,75 milioni di dollari? Ma sono proprio, come dire, ma niente, poca roba, hai capito? Beh, lo sapete che da una parte c'è Stewart Copeland con Andy Summers, dall'altra c'è Sting. Ebbene, sia Copeland che Summers sostengono che Sting debba loro tra i 2 e i 10,75 per l'appunto milioni di dollari per delle royalties non pagate. Questa mattina è uscita la notizia di Stewart Copeland, che ha parlato con Billboard e ha detto: no, ma non dovete prenderla così, perché noi alla fine, cioè, andiamo d'accordo, cioè quelli che vanno in tribunale sono tipo i contabili, capito? Noi invece magari ci scriviamo

0: trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
3: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
2: Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza, a Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
4: Sconti fino al 50%, la signora l'ha già detto a tutti.
5: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofolo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
7: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: così come birra Bex lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Server giù? PC bloccati? Con Punto Informatico ricevi assistenza subito. Attiva ora il contratto, i primi due mesi sono gratis. Scopri i dettagli su pitv.it.
3: 30, 40, 50.
4: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
3: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su sicuro da Galassia. Ci sono sconti fino al 50%.
4: Già, chi fa scorta da Galassia è felice anche alla cassa.
3: Ah, che rima! Da Galassia fino al 24 giugno, tanti sconti del 30, 40, 50%. Come detersivo lavatrice liquido Biopresto 50 lavaggi a solo 4,49€. Riso scotti oro per insalate da un chilo a solo 1,79€.
4: Galassia!
3: L'iper risparmio per tutti.
5: Allora, come le sembra questa classe A?
6: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
5: Vuole provarle?
6: Posso?
5: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
6: Ah, davvero?
5: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
7: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
12: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
13: Ma quanto pesa la bolletta?
14: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
15: Al centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Si Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
16: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2.000 euro o una gift card.
15: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
17: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
18: Ben trovati dalla nostra redazione. Situazione di traffico intenso sulla Brescia-Padova, si verificano in direzione Venezia rallentamenti tra Brescia-Ovest e Desenzano e tra Somma Campagna e Verona-Sud. Traffico sostenuto per chi viaggia verso Trieste e anche sulla Padova-Venezia con code tra Padova-Est e la tangenziale di Mestre e sulla stessa tangenziale dove si viaggia a rilento tra Terraio ed il Bivio per la A27. Vi informiamo inoltre che dalle ore 21.30 di sera alle ore 8 di domani mattina sabato 20 giugno verrà chiuso lo svincolo di uscita di Spinea per chi proviene da Padova per attività di manutenzione. Come uscita alternativa si consiglia Martellago Scorsè. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche su canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
17: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
11: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
19: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Peppers e la loro Dark Necessities, momento confessione. Quando è uscita questa canzone nel 2016 ero capace di ascoltarla tipo 200 volte ma forse anche di più. Sapete che un tempo c'erano i CD con repeat, ecco, era proprio costante. Avevo sviluppato una certa ossessione per questo pezzo. Ancora non ho sviluppato un'ossessione per i Nothing But Thieves, però potrebbe accadermi. Adesso sono anche impegnatissimi in questa serie di apparizioni estive nei vari festival europei per il tour nei palazzetti che è intitolato The Stray Dogs Tour, e poi torneranno invece in Italia appunto con questo tour. Unica data ufficiale sarà nel 2027, c'è tempo. Intanto ce li ascoltiamo, questa è

Girls of Summer qui su Radio Easy Rock. Chissà se questa estate Steven Tyler torna in Calabria. Sapete che lui ha origini calabresi, di un paesino che si chiama Cotronei. C'era stato qualche anno fa, non tantissimo, e lì aveva scelto anche di appoggiare un progetto che praticamente voleva mettere nella casa di famiglia un museo del rock. E lui ha detto: ok, d'accordo, vi do il mio nome, diamo il mio nome al museo del rock and roll e via andare. Poi invece il comune aveva deciso di dirottare tutto su un altro immobile e naturalmente erano emerse anche delle piccole irregolarità, vero? Su cui è anche in corso un'indagine, insomma, cose di questo tipo. Steven Tyler si è arrabbiato, ha detto: ok, allora vi diffido assolutamente dal fatto di utilizzare il mio nome. Lui si sarà perso il fatto di avere il nome, insomma, in un museo. La Calabria, secondo me, si è persa una bella occasione. Peccato. Andiamocene in Olanda, andiamo a trovare lei. Si chiama Anouk, questo singolo del 97, Nobody's Wife.

0: Nella nostra Highway to Rock c'era anche lei, Anouk, con la sua Nobody's Wife.
1: Radio Easy Rock.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: E te lo dice Antonino.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
10: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Mi manca un gruppo come i Van Halen, ve l'ho già detto. Sono proprio loro con Ain't Talking Bad Love qui su Radio Easy Rock alle 18 da 39 minuti. Buon venerdì pomeriggio, cari Easy Rocker. Ormai manca davvero molto poco al 25 giugno, quando qui su Radio Easy Rock a partire dalle 21 ci sarà un nuovo appuntamento con Radio Easy Rock Live. E questa volta la nostra band ambassador, quella che verrà nei nostri studi, sarà i Nirvana.it. Vabbè, che te lo dico a fare, è ovvio che il tributo è quello ai Nirvana, e ho come l'idea che anche in Unplugged ci fa

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
3: Al centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Sì Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
4: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una gift card.
3: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ti aspettiamo a Jesolo, in un posto dove i bambini si divertono e i genitori tornano bambini.
8: Benvenuti alla Fabbrica della Scienza, dove tutto prende vita.
7: Aperto tutti i giorni.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
8: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
3: Ok, in camera vorrei una cabina armadio con luci LED, il letto con testata imbottita e dei comodini essenziali ma capienti.
4: Sì, chiaro.
3: Sì? E cosa ho detto?
4: Comodini, luci LED. Bergamin.
5: Arredare casa è una questione complessa che ha una soluzione semplicissima. Bergamin Arredamenti. Marchi di qualità e tante soluzioni per dare forma ai tuoi desideri. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
7: We Play Monfalcone, il nuovo modo di vivere il padel. Eventi, corsi e promo per i nuovi iscritti. Entri per giocare, resti per l'esperienza. We-play.it.
8: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
9: Ma quanto pesa la bolletta?
10: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
11: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
12: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
11: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
13: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Chitarre ne abbiamo. Voglia, il nuovo singolo dei Muse che si chiama Cryogen. Sono loro ad accompagnarci al capolinea, alla fine di questa Highway to Rock di venerdì 19 giugno 2026. Cari Easy Rocker, è stato bellissimo. E così abbiamo concluso la nostra settimana insieme. Abbiamo fatto un bel po' di strada, tanti panorami, tante vie diverse, e siamo prontissimi a tornare lunedì tra le 16 e le 19 per farne altrettanta. Io, se volete, vi aspetto anche domenica sera a partire dalle 21 con una nuova puntata di Crosstown Traffic Chaos per raccontarvi un bel po' di storie di rock and roll. Io sono Claudia Valentini, voi siete su Radio Easy Rock, loro sono gli Alien Taint Farm.

0: Allora, come le sembra questa classe A?
1: È fantastica. Ma anche la classe C lì dietro. E quella GLA.
0: Vuole provarle?
1: Posso?
0: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
1: Ah, davvero?
0: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
2: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.

0: cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
4: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
5: Noleggia con Italnolo. Attrezzi e veicoli per ogni esigenza, sia per il privato che per l'azienda. Il noleggio semplifica la vita. Italnolo.it.
6: A Monfalcone e a Trieste.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
0: Radio Easy Rock.

0: centro commerciale Emisfero Bassano arriva a Si Viaggiare, il concorso che ti fa volare.
1: Il 19, 20, 21 e 26, 27, 28 giugno fai shopping. Con 20 euro giochi subito. Entri nell'area aeroporto e scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una gift card.
0: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati al decollo. Regolamento su centroemisferobassano.it.
2: Sconti fino al 50%? La signora l'ha già detto a tutti.
0: Fino al 23 giugno, sconti fino al 50%. Ad esempio, Santè Sant'Anna limone pesca da 1,5 litri a solo 59 centesimi. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
2: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
3: Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere ogni domenica sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown, Traffic, Chaos. Solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.